Tera guna chi chi chi, tokwe chi ma ma pa chi, chi gung yu ma chi pe.